da Wave. Che di Waveland inventati? Ah, è la ma Waveland, baba. Hai? We are Wavelanding.

Kakusa sana sichaba sami na opere mulimu muzusu wakina Frank Salwendo hape rube hamoho wanda kakusa nye anze ruya kwa msebezi ya una anze ruzuha luka bahamo mabuka ya sinuro 3 timana kia 15 ya

0: Vathotswana ba mulikani.
1: Lemna mtozi.
0: Muthotsana de valiza valikai.
1: Machoto.
0: Machoto. Machoto muvuzezo wa kachetu. Kima seconds vela luvala fera ma seconds kakuli. E mukani fere za lipuzo. Kima seconds fera.
1: Okay.
0: Mhm. Puzo ya mina kie.
1: Enja.
0: Mhm. Kuvu ikona kuzwalera fast vakamani.
1: Mamezi.
0: Mamezi. Enja. Livaka izwalera mamezi.
1: Kulipira mamezi.
0: Kivomani mumulikani ayi.
1: Kivolele mnimpola.
0: I live ever morning polar and Ivona could econo over time store. Live ever morning polar.
1: And sure.
0: Well, live ever morning polar time store. Louis Tumazai.
1: Sangui.
0: Hmm.